0: Coppa Italia col Milan. Un grande Monza fa la voce grossa in casa del Torino ed elimina i Granata dalla Coppa Italia. L1-0 finale permette ai Brianzoli di staccare il pass per gli ottavi della manifestazione, in programma contro il Milan. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta Comesana nell'esordio agli US Open, Bellucci travolge Piros. Ormai è il suo marchio di fabbrica. Mai dare per spacciato Flavio Cobolli, che per l'ennesima volta tira fuori le sue armi migliori nelle difficoltà, superando in rimonta il primo turno dello US Open. Tra le notizie del giorno. Monviso, frana a ridosso del rifugio Quintino Sella. Si cerca un escursionista. Una vasta frana si è staccata in serata dal Monviso, interessando l'area a ridosso del rifugio Quintino Sella, in provincia di Cuneo, e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Il soccorso alpino è stato immediatamente attivato per le operazioni di verifica. Al momento non è possibile accertare l'eventuale presenza di persone coinvolte nella frana. Dall'estero. In Cina le commemorazioni per le vittime della colata di fango nello Xizang. Cerimonie commemorative si sono svolte in mattinata nella contea di Jilong, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, per piangere le vittime della colata di fango avvenuta il 26 agosto, che ha causato numerose vittime e lasciato molti dispersi. Le commemorazioni si sono tenute presso la sede del porto di Jilong dell'ufficio di pubblica sicurezza di Xigase e nei luoghi delle operazioni di soccorso. Cambiamo argomento. Cremonese agli ottavi di Coppa Italia, Parma eliminato per 2-0. La Cremonese espugna il Tardini e batte per 2-0 il Parma, accedendo così agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà il Como. Decisive le reti di Lottici, Tessadri e Licina, entrambe siglate nel primo tempo. Sul fronte internazionale. Ministro interno Germania-Russia responsabile dei droni a Lipsia. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt ha attribuito a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Nel loro insieme, le indagini di polizia, le modalità dell'attacco e i risultati dell'intelligence indicano una responsabilità russa per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato il ministro in un punto stampa a Berlino, secondo quanto rilancia il quotidiano Bild. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Italia ha 187 medaglie. Taranto 2026 è già sul podio della storia. Con ancora due giornate di gare da disputare, l'Italia ha raggiunto quota 187 medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con 63 ori, 65 argenti e 59 bronzi. Un bottino che consente alla spedizione azzurra di guardare già a un risultato storico. Taranto 2026 è infatti a sole 7 medaglie dal record stabilito a Bari 1997, quando l'Italia chiuse con 193 podi, e ha già superato il bottino di 186 podi conquistato a Mersin 2013. Tra le notizie del giorno. Colpaccio del Monza, 1-0 al Torino e ottavi di Coppa Italia col Milan. Un grande Monza fa la voce grossa in casa del Torino ed elimina i Granata dalla Coppa Italia. L1-0 finale permette ai Brianzoli di staccare il pass per gli ottavi della manifestazione, in programma contro il Milan. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta Comesana nell'esordio agli US Open, Bellucci travolge Piros. Ormai è il suo marchio di fabbrica. Mai dare per spacciato Flavio Cobolli, che per l'ennesima volta tira fuori le sue armi migliori nelle difficoltà, superando in rimonta il primo turno dello US Open. Tra le notizie del giorno. Monviso, frana a ridosso del rifugio Quintino Sella. Si cerca un escursionista. Una vasta frana si è staccata in serata dal Monviso, interessando l'area a ridosso del rifugio Quintino Sella, in provincia di Cuneo, e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Il soccorso alpino è stato immediatamente attivato per le operazioni di verifica. Al momento non è possibile accertare l'eventuale presenza di persone coinvolte nella frana. Dall'estero. In Cina le commemorazioni per le vittime della colata di fango nello Xizang. Cerimonie commemorative si sono svolte in mattinata nella contea di Jilong, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, per piangere le vittime della colata di fango avvenuta il 26 agosto, che ha causato numerose vittime e lasciato molti dispersi. Le commemorazioni si sono tenute presso la sede del porto di Jilong dell'ufficio di pubblica sicurezza di Xigase e nei luoghi delle operazioni di soccorso. Cambiamo argomento. Cremonese agli ottavi di Coppa Italia, Parma eliminato per 2-0. La Cremonese espugna il Tardini e batte per 2-0 il Parma, accedendo così agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà il Como. Decisive le reti di Lottici, Tessadri e Licina, entrambe siglate nel primo tempo. Sul fronte internazionale. Ministro interno Germania-Russia responsabile dei droni a Lipsia. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt ha attribuito a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Nel loro insieme, le indagini di polizia, le modalità dell'attacco e i risultati dell'intelligence indicano una responsabilità russa per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato il ministro in un punto stampa a Berlino, secondo quanto rilancia il quotidiano Bild. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: 63 ori, 65 argenti e 59 bronzi. Un bottino che consente alla spedizione azzurra di guardare già a un risultato storico. Taranto 2026 è infatti a sole 7 medaglie dal record stabilito a Bari 1997, quando l'Italia chiuse con 193 podi, e ha già superato il bottino di 186 podi conquistato a Mersin 2013. Tra le notizie del giorno. Colpaccio del Monza, 1-0 al Torino e ottavi di Coppa Italia col Milan. Un grande Monza fa la voce grossa in casa del Torino ed elimina i Granata dalla Coppa Italia. L1-0 finale permette ai Brianzoli di staccare il pass per gli ottavi della manifestazione, in programma contro il Milan. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta Comesana nell'esordio agli US Open, Bellucci travolge Piros. Ormai è il suo marchio di fabbrica. Mai dare per spacciato Flavio Cobolli, che per l'ennesima volta tira fuori le sue armi migliori nelle difficoltà, superando in rimonta il primo turno dello US Open. Tra le notizie del giorno. Monviso, frana a ridosso del rifugio Quintino Sella. Si cerca un escursionista. Una vasta frana si è staccata in serata dal Monviso, interessando l'area a ridosso del rifugio Quintino Sella, in provincia di Cuneo, e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Il soccorso alpino è stato immediatamente attivato per le operazioni di verifica. Al momento non è possibile accertare l'eventuale presenza di persone coinvolte nella frana. Dall'estero. In Cina le commemorazioni per le vittime della colata di fango nello Xizang. Cerimonie commemorative si sono svolte in mattinata nella contea di Jilong, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, per piangere le vittime della colata di fango avvenuta il 26 agosto, che ha causato numerose vittime e lasciato molti dispersi. Le commemorazioni si sono tenute presso la sede del porto di Jilong dell'ufficio di pubblica sicurezza di Xigase e nei luoghi delle operazioni di soccorso. Cambiamo argomento. Cremonese agli ottavi di Coppa Italia, Parma eliminato per 2-0. La Cremonese espugna il Tardini e batte per 2-0 il Parma, accedendo così agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà il Como. Decisive le reti di Lottici, Tessadri e Licina, entrambe siglate nel primo tempo. Sul fronte internazionale. Ministro interno Germania-Russia responsabile dei droni a Lipsia. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt ha attribuito a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Nel loro insieme, le indagini di polizia, le modalità dell'attacco e i risultati dell'intelligence indicano una responsabilità russa per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato il ministro in un punto stampa a Berlino, secondo quanto rilancia il quotidiano Bild. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Italia ha 187 medaglie. Taranto 2026 è già sul podio della storia. Con ancora due giornate di gare da disputare, l'Italia ha raggiunto quota 187 medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con 63 ori, 65 argenti e 59 bronzi. Un bottino che consente alla spedizione azzurra di guardare già a un risultato storico. Taranto 2026 è infatti a sole 7 medaglie dal record stabilito a Bari 1997, quando l'Italia chiuse con 193 podi, e ha già superato il bottino di 186 podi conquistato a Mersin 2013. Tra le notizie del giorno. Colpaccio del Monza, 1-0 al Torino e ottavi di Coppa Italia col Milan. Un grande Monza fa la voce grossa in casa del Torino ed elimina i Granata dalla Coppa Italia. L1-0 finale permette ai Brianzoli di staccare il pass per gli ottavi della manifestazione, in programma contro il Milan. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta Comesana nell'esordio agli US Open, Bellucci travolge Piros. Ormai è il suo marchio di fabbrica. Mai dare per spacciato Flavio Cobolli, che per l'ennesima volta tira fuori le sue armi migliori nelle difficoltà, superando in rimonta il primo turno dello US Open. Tra le notizie del giorno. Monviso, frana a ridosso del rifugio Quintino Sella. Si cerca un escursionista. Una vasta frana si è staccata in serata dal Monviso, interessando l'area a ridosso del rifugio Quintino Sella, in provincia di Cuneo, e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Il soccorso alpino è stato immediatamente attivato per le operazioni di verifica. Al momento non è possibile accertare l'eventuale presenza di persone coinvolte nella frana. Dall'estero. In Cina le commemorazioni per le vittime della colata di fango nello Xizang. Cerimonie commemorative si sono svolte in mattinata nella contea di Jilong, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, per piangere le vittime della colata di fango avvenuta il 26 agosto, che ha causato numerose vittime e lasciato molti dispersi. Le commemorazioni si sono tenute presso la sede del porto di Jilong dell'ufficio di pubblica sicurezza di Xigase e nei luoghi delle operazioni di soccorso. Cambiamo argomento. Cremonese agli ottavi di Coppa Italia, Parma eliminato per 2-0. La Cremonese espugna il Tardini e batte per 2-0 il Parma, accedendo così agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà il Como. Decisive le reti di Lottici, Tessadri e Licina, entrambe siglate nel primo tempo. Sul fronte internazionale. Ministro interno Germania-Russia responsabile dei droni a Lipsia. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt ha attribuito a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Nel loro insieme, le indagini di polizia, le modalità dell'attacco e i risultati dell'intelligence indicano una responsabilità russa per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato il ministro in un punto stampa a Berlino, secondo quanto rilancia il quotidiano Bild. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Bell.

0: Radio Delta.
1: È una notte di luna nel vecchio Messico. Cammino solo fra silenziose haciendas. Si sente lontano un pianto d'amore di una giovane

0: Radio Delta.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Italia ha 187 medaglie. Taranto 2026 è già sul podio della storia. Con ancora due giornate di gare da disputare, l'Italia ha raggiunto quota 187 medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con 63 ori, 65 argenti e 59 bronzi. Un bottino che consente alla spedizione azzurra di guardare già a un risultato storico. Taranto 2026 è infatti a sole 7 medaglie dal record stabilito a Bari 1997, quando l'Italia chiuse con 193 podi, e ha già superato il bottino di 186 podi conquistato a Mersin 2013. Tra le notizie del giorno. Colpaccio del Monza, 1-0 al Torino e ottavi di Coppa Italia col Milan. Un grande Monza fa la voce grossa in casa del Torino ed elimina i Granata dalla Coppa Italia. L1-0 finale permette ai Brianzoli di staccare il pass per gli ottavi della manifestazione, in programma contro il Milan. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta Comesana nell'esordio agli US Open, Bellucci travolge Piros. Ormai è il suo marchio di fabbrica. Mai dare per spacciato Flavio Cobolli, che per l'ennesima volta tira fuori le sue armi migliori nelle difficoltà, superando in rimonta il primo turno dello US Open. Tra le notizie del giorno. Monviso, frana a ridosso del rifugio Quintino Sella. Si cerca un escursionista. Una vasta frana si è staccata in serata dal Monviso, interessando l'area a ridosso del rifugio Quintino Sella, in provincia di Cuneo, e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Il soccorso alpino è stato immediatamente attivato per le operazioni di verifica. Al momento non è possibile accertare l'eventuale presenza di persone coinvolte nella frana. Dall'estero. In Cina le commemorazioni per le vittime della colata di fango nello Xizang. Cerimonie commemorative si sono svolte in mattinata nella contea di Jirong, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, per piangere le vittime della colata di fango avvenuta il 26 agosto, che ha causato numerose vittime e lasciato molti dispersi. Le commemorazioni si sono tenute presso la sede del porto di Jirong dell'ufficio di pubblica sicurezza di Xigase e nei luoghi delle operazioni di soccorso. Cambiamo argomento. Cremonese agli ottavi di Coppa Italia, Parma eliminato per 2-0. La Cremonese espugna il Tardini e batte per 2-0 il Parma, accedendo così agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà il Como. Decisive le reti di Lottici, Tessadri e Licina, entrambe siglate nel primo tempo. Sul fronte internazionale. Ministro interno Germania-Russia responsabile dei droni a Lipsia. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt ha attribuito a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Nel loro insieme, le indagini di polizia, le modalità dell'attacco e i risultati dell'intelligence indicano una responsabilità russa per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato il ministro in un punto stampa a Berlino, secondo quanto rilancia il quotidiano Bild. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Italia ha 187 medaglie. Taranto 2026 è già sul podio della storia. Con ancora due giornate di gare da disputare, l'Italia ha raggiunto quota 187 medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con 63 ori, 65 argenti e 59 bronzi. Un bottino che consente alla spedizione azzurra di guardare già a un risultato storico. Taranto 2026 è infatti a sole 7 medaglie dal record stabilito a Bari 1997, quando l'Italia chiuse con 193 podi, e ha già superato il bottino di 186 podi conquistato a Mersin 2013. Tra le notizie del giorno. Colpaccio del Monza, 1-0 al Torino e ottavi di Coppa Italia col Milan. Un grande Monza fa la voce grossa in casa del Torino ed elimina i Granata dalla Coppa Italia. L1-0 finale permette ai Brianzoli di staccare il pass per gli ottavi della manifestazione, in programma contro il Milan. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta Comesana nell'esordio agli US Open, Bellucci travolge Piros. Ormai è il suo marchio di fabbrica. Mai dare per spacciato Flavio Cobolli, che per l'ennesima volta tira fuori le sue armi migliori nelle difficoltà, superando in rimonta il primo turno dello US Open. Tra le notizie del giorno. Monviso, frana a ridosso del rifugio

0: Quintino Sella. Si cerca un escursionista. Una vasta frana si è staccata in serata dal Monviso, interessando l'area a ridosso del rifugio Quintino Sella, in provincia di Cuneo, e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Il soccorso alpino è stato immediatamente attivato per le operazioni di verifica. Al momento non è possibile accertare l'eventuale presenza di persone coinvolte nella frana. Dall'estero. In Cina le commemorazioni per le vittime della colata di fango nello Xizang. Cerimonie commemorative si sono svolte in mattinata nella contea di Jirong, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, per piangere le vittime della colata di fango avvenuta il 26 agosto, che ha causato numerose vittime e lasciato molti dispersi. Le commemorazioni si sono tenute presso la sede del porto di Jirong dell'ufficio di pubblica sicurezza di Xigase e nei luoghi delle operazioni di soccorso. Cambiamo argomento. Cremonese agli ottavi di Coppa Italia, Parma eliminato per 2-0. La Cremonese espugna il Tardini e batte per 2-0 il Parma, accedendo così agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà il Como. Decisive le reti di Lottici, Tessadri e Licina, entrambe siglate nel primo tempo. Sul fronte internazionale. Ministro interno Germania-Russia responsabile dei droni a Lipsia. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt ha attribuito a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Nel loro insieme, le indagini di polizia, le modalità dell'attacco e i risultati dell'intelligence indicano una responsabilità russa per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato il ministro in un punto stampa a Berlino, secondo quanto rilancia il quotidiano Bild. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tessier.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Italia ha 187 medaglie. Taranto 2026 è già sul podio della storia. Con ancora due giornate di gare da disputare, l'Italia ha raggiunto quota 187 medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con 63 ori, 65 argenti e 59 bronzi. Un bottino che consente alla spedizione azzurra di guardare già a un risultato storico. Taranto 2026 è infatti a sole 7 medaglie dal record stabilito a Bari 1997, quando l'Italia chiuse con 193 podi, e ha già superato il bottino di 186 podi conquistato a Mersin 2013. Tra le notizie del giorno. Colpaccio del Monza, 1-0 al Torino e ottavi di Coppa Italia col Milan. Un grande Monza fa la voce grossa in casa del Torino ed elimina i Granata dalla Coppa Italia. L1-0 finale permette ai brianzoli di staccare il pass per gli ottavi della manifestazione, in programma contro il Milan. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta Comesana nell'esordio agli US Open, Bellucci travolge Piros. Ormai è il suo marchio di fabbrica. Mai dare per spacciato Flavio Cobolli, che per l'ennesima volta tira fuori le sue armi migliori nelle difficoltà, superando in rimonta il primo turno dello US Open. Tra le notizie del giorno. Monviso, frana a ridosso del rifugio Quintino Sella. Si cerca un escursionista.

0: Vasta frana si è staccata in serata dal Monviso, interessando l'area a ridosso del rifugio Quintino Sella, in provincia di Cuneo, e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Il soccorso alpino è stato immediatamente attivato per le operazioni di verifica. Al momento non è possibile accertare l'eventuale presenza di persone coinvolte nella frana. Dall'estero. In Cina le commemorazioni per le vittime della colata di fango nello Xizang. Cerimonie commemorative si sono svolte in mattinata nella contea di Jirong, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, per piangere le vittime della colata di fango avvenuta il 26 agosto, che ha causato numerose vittime e lasciato molti dispersi. Le commemorazioni si sono tenute presso la sede del porto di Jirong dell'ufficio di pubblica sicurezza di Xigase e nei luoghi delle operazioni di soccorso. Cambiamo argomento. Cremonese agli ottavi di Coppa Italia, Parma eliminato per 2-0. La Cremonese espugna il Tardini e batte per 2-0 il Parma, accedendo così agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà il Como. Decisive le reti di Lottici, Tessadri e Licina, entrambe siglate nel primo tempo. Sul fronte internazionale. Ministro interno Germania-Russia responsabile dei droni a Lipsia. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt ha attribuito a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Nel loro insieme, le indagini di polizia, le modalità dell'attacco e i risultati dell'intelligence indicano una responsabilità russa per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato il ministro in un punto stampa a Berlino, secondo quanto rilancia il quotidiano Bild. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
12: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie?
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
23: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Italia ha 187 medaglie. Taranto 2026 è già sul podio della storia. Con ancora due

0: giornate di gare da disputare, l'Italia ha raggiunto quota 187 medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con 63 ori, 65 argenti e 59 bronzi. Un bottino che consente alla spedizione azzurra di guardare già a un risultato storico. Taranto 2026 è infatti a sole 7 medaglie dal record stabilito a Bari 1997, quando l'Italia chiuse con 193 podi, e ha già superato il bottino di 186 podi conquistato a Mersin 2013. Tra le notizie del giorno: colpaccio del Monza, 1-0 al Torino e ottavi di Coppa Italia col Milan. Un grande Monza fa la voce grossa in casa del Torino ed elimina i Granata dalla Coppa Italia. L1-0 finale permette ai Brianzoli di staccare il pass per gli ottavi della manifestazione, in programma contro il Milan. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta Comesana nell'esordio agli US Open, Bellucci travolge Piros. Ormai è il suo marchio di fabbrica. Mai dare per spacciato Flavio Cobolli, che per l'ennesima volta tira fuori le sue armi migliori nelle difficoltà, superando in rimonta il primo turno dello US Open. Tra le notizie del giorno: Monviso, frana a ridosso del rifugio Quintino Sella. Si cerca un escursionista. Una vasta frana si è staccata in serata dal Monviso, interessando l'area a ridosso del rifugio Quintino Sella, in provincia di Cuneo, e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Il soccorso alpino è stato immediatamente attivato per le operazioni di verifica. Al momento non è possibile accertare l'eventuale presenza di persone coinvolte nella frana. Dall'estero. In Cina le commemorazioni per le vittime della colata di fango nello Xizang. Cerimonie commemorative si sono svolte in mattinata nella contea di Jirong, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, per piangere le vittime della colata di fango avvenuta il 26 agosto, che ha causato numerose vittime e lasciato molti dispersi. Le commemorazioni si sono tenute presso la sede del porto di Jirong dell'ufficio di pubblica sicurezza di Xigase e nei luoghi delle operazioni di soccorso. Cambiamo argomento. Cremonese agli ottavi di Coppa Italia, Parma eliminato per 2-0. La Cremonese espugna il Tardini e batte per 2-0 il Parma, accedendo così agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà il Como. Decisive le reti di Lottici, Tessadri e Licina, entrambe siglate nel primo tempo. Sul fronte internazionale: ministro interno Germania-Russia responsabile dei droni a Lipsia. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt ha attribuito a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Nel loro insieme, le indagini di polizia, le modalità dell'attacco e i risultati dell'intelligence indicano una responsabilità russa per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato il ministro in un punto stampa a Berlino, secondo quanto rilancia il quotidiano Bild. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: basta il tempo di...
1: Radio Delta.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.
3: Ci

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Inneggiava a neonazismo e jihad, sedicenne collocato in comunità. Eseguita nei confronti di un sedicenne la misura cautelare del collocamento in comunità per radicalizzazione suprematista, neonazista e jihadista. Gli agenti della Digos della Questura di Monza e della Brianza, nell'ambito di indagini dirette dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano, hanno dato esecuzione nei confronti di un sedicenne italiano residente in provincia di Monza e della Brianza alla misura cautelare del collocamento in comunità per gravi ipotesi di reato, tra cui. Tra le notizie del giorno. Accoltella ex moglie a Roma e fugge, fermato dopo 7 ore di ricerche. Ha accoltellato al petto l'ex moglie e l'ha accompagnata in ospedale, per poi scappare cercando di trovare rifugio sul litorale. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato dopo 7 ore di serrate ricerche. Cambiamo argomento. Legge elettorale. La russa non capisco la sinistra, era per il secondo turno. La sinistra ha sempre lamentato, anche a ragione, che non ci fossero quasi mai modifiche tra Camera e Senato. Introdurle è la normalità del bicameralismo. Tra le notizie del giorno. Di Battista mi sento meglio, il 4 settembre parto da Cuba. Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili allo

0: stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto. Cambiamo argomento. Italia ha 187 medaglie, Taranto 2026 è già sul podio della storia. Con ancora due giornate di gare da disputare, l'Italia ha raggiunto quota 187 medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con 63 ori, 65 argenti e 59 bronzi. Un bottino che consente alla spedizione azzurra di guardare già a un risultato storico. Taranto 2026 è infatti a sole 7 medaglie dal record stabilito a Bari 1997, quando l'Italia chiuse con 193 podi, e ha già superato il bottino di 186 podi conquistato a Mersin 2013. Tra le notizie del giorno. Colpaccio del Monza, 1-0 al Torino e ottavi di Coppa Italia col Milan. Un grande Monza fa la voce grossa in casa del Torino ed elimina i Granata dalla Coppa Italia. L1-0 finale permette ai Brianzoli di staccare il pass per gli ottavi della manifestazione, in programma contro il Milan. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta Comesana nell'esordio agli US Open, Bellucci travolge Piros. Ormai è il suo marchio di fabbrica. Mai dare per spacciato Flavio Cobolli, che per l'ennesima volta tira fuori le sue armi migliori nelle difficoltà, superando in rimonta il primo turno dello US Open. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti Un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Hittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure Noi Due, in libreria da Einaudi.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Inneggiava a neonazismo e jihad, sedicenne collocato in comunità. Eseguita nei confronti di un sedicenne la misura cautelare del collocamento in comunità per radicalizzazione suprematista, neonazista e jihadista. Gli agenti della Digos della Questura di Monza e della Brianza, nell'ambito di indagini dirette dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano, hanno dato esecuzione nei confronti di un sedicenne italiano residente in provincia di Monza e della Brianza alla misura cautelare del collocamento in comunità per gravi ipotesi di reato, tra cui. Tra le notizie del giorno. Accoltella ex moglie a Roma e fugge, fermato dopo 7 ore di ricerche. Ha accoltellato al petto l'ex moglie e l'ha accompagnata in ospedale, per poi scappare cercando di trovare rifugio sul litorale. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato dopo 7 ore di serrate ricerche. Cambiamo argomento.

0: Legge elettorale. La russa non capisco la sinistra. Era per il secondo turno. La sinistra ha sempre lamentato, anche a ragione, che non ci fossero quasi mai modifiche tra Camera e Senato. Introdurle è la normalità del bicameralismo. Tra le notizie del giorno. Di Battista mi sento meglio. Il 4 settembre parto da Cuba. Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto. Cambiamo argomento. Italia ha 187 medaglie, Taranto 2026 è già sul podio della storia. Con ancora due giornate di gare da disputare, l'Italia ha raggiunto quota 187 medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con 63 ori, 65 argenti e 59 bronzi. Un bottino che consente alla spedizione azzurra di guardare già a un risultato storico. Taranto 2026 è infatti a sole 7 medaglie dal record stabilito a Bari 1997, quando l'Italia chiuse con 193 podi, e ha già superato il bottino di 186 podi conquistato a Mersin 2013. Tra le notizie del giorno. Colpaccio del Monza, 1-0 al Torino e ottavi di Coppa Italia col Milan. Un grande Monza fa la voce grossa in casa del Torino ed elimina i Granata dalla Coppa Italia. L1-0 finale permette ai Brianzoli di staccare il pass per gli ottavi della manifestazione, in programma contro il Milan. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta Comesana nell'esordio agli US Open, Bellucci travolge Piros. Ormai è il suo marchio di fabbrica. Mai dare per spacciato Flavio Cobolli, che per l'ennesima volta tira fuori le sue armi migliori nelle difficoltà, superando in rimonta il primo turno dello US Open. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedì.

0: Radio Delta.
1: Pronto?
2: Pronto, pronto, scusi. Allora, 4,50 al chilo per adesso.
1: Come?
2: Le cipolle di Tropea.
1: Allora... Dai, va, che un bel...

po' di cordialità, vi abbiamo semplicemente avvisato del costo delle cipolle di Tropea. Dopo, quando venite a fare la spesa, prendete il carrello, andate alla cassa, ma costano troppo e non le consumiamo, e ce le lasciate lì davanti, poi dobbiamo rimetterle a posto. Supermarket Show incomincia questa nuovissima puntata, cari amici, bentornati a tutti quanti voi da Daniele Dalmuto, quest'oggi pronto e scattante a farvi conoscere ovviamente tutta la miglior musica del momento, nostro mercato indipendente, i nostri artisti che vengono all'interno tra i nostri scaffali a farsi intervistare, a far ascoltare le loro novità, ma soprattutto tutte le situazioni migliori, imbarazzanti.

0: pagherai.
1: Oggi il nostro almanacco del giorno dopo ricorda San Crispolino del sonno breve. San Crispolino era un monaco che non riusciva mai a dormire più di 2 ore a notte. Invece di lamentarsi, usava quel tempo per pregare, studiare e inventare stratagemmi per non russare. Si racconta che una notte, per aiutare i confratelli insonni, compose la prima Litania del Sonnellino, una serie di preghiere da recitare in 10 minuti che garantivano sonni profondi e sogni sereni. Quando morì, dissero che dormì per 3 giorni di fila. Oggi è invocato da studenti in sessione, genitori di neonati e baristi dell'alba.

0: tried to run my book like everyone else is doing. It's like...
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto, mi scusi. No, ma gentilmente così, a titolo informativo, 2-3 ore a notte è un po' poco.
1: Non ho capito.
2: No, dicevo 2-3 ore a notte è poco per dormire, cioè come faceva Crispolino.
1: Ma con chi sto parlando?
2: Stavamo parlando del Monaco.
1: Ma io non ti conosco.
2: No, neanch'io la conosco, però noi abbiamo, se ha sentito prima, abbiamo parlato di San Crispolino, quello del sonno breve. Però 2-3 ore a notte è veramente poco, ecco.
1: Ah, per dormire?
2: Esatto, cioè almeno dicono dalle 7 alle 8 ore uno dovrebbe dormire.
1: Sì. Allora lei cosa vuol sapere? Quante ore dormo io?
2: No, se lei eventualmente, la domanda era questa, se lei dorme poco, ipotesi, no? Invoca San Crispolino per cercare di dormire di più?
1: No, no, io dormo... quelle 5-6 ore io sto bene così.
2: E allora non c'è bisogno del santo. Va bene signora, grazie, buon proseguimento.
1: Prego, prego.

0: Ed ora parliamo di un personaggio che spesso va a finire nella cronaca, adesso credo sia in qualche clinica a disintossicarsi dall'uso e l'abuso delle droghe. Stiamo parlando di Andrea Di Pré, l'avvocato o l'avvocato, a seconda di come si definisce. Il popolare youtuber è imputato a Torino con l'accusa di violazione della legge sulla privacy dopo una querela presentata da Massimiliano Allegri, attualmente allenatore del Milan. Il processo doveva aprirsi stamattina a Palazzo di Giustizia, ma è stato rinviato a gennaio per un problema di notifica. Il caso risale al 2023 e riguarda una telefonata che Di Pré, con intenti scherzosi, fece ad Allegri all'epoca tecnico della Juventus, presentandosi come l'avvocato della Fiorentina e documentando il tutto con un video che poi pubblicò su TikTok. Allegri, nella sua denuncia, lamenta che il filmato conteneva il suo numero di cellulare, cosa che lo portò a ricevere una quantità di chiamate e di messaggi. In realtà, spiega il difensore di Di Pré, l'avvocato Marica Piccoli del Foro di Verona, l'apparizione del numero fu del tutto accidentale e fu anche brevissima, non più di una frazione di secondo. Non volevamo violare la privacy di Allegri, ci siamo già scusati più volte per quel che è successo, sono in corso delle trattative fra le parti per un indennizzo.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Pronto?
1: Pronto signora, scusi, no, la canzone di adesso è quella che ricorda anche il film I Guerrieri della Notte, se ricorda.
0: Sì, sì, è quella.
1: In the City, brano che ha origini come canzone di Joe Walsh per il film The Warrior. La versione degli Eagles riflette la vita urbana, le tensioni della città, un sound più hard rock rispetto alla ballad. Piccolo aneddoto, mostra la volontà della band di esplorare territori diversi dal loro usuale country rock californiano.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì, scusi, no, In the City, quindi questo brano, forse il più famoso di tutto il disco.
0: Cosa? Non ho capito.
1: Sì, In the City, questa canzone è stata anche colonna sonora del famoso film I Guerrieri della Notte, The Warriors. Ecco, no, forse di tutto il disco, quello che volevamo dire, è la canzone più famosa.
0: No, non lo so, io... qui Casa Vitali, non so che si è sbagliato il numero, non
1: ah
0: lo so.
1: non la stava ascoltando.
0: No,
1: ho capito, va bene, grazie, la saluto.
0: Grazie, prego.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. Controllo strade, supermarket, gentilmente. Per quanto riguarda la situazione di oggi di via Cava.
0: Non ho capito.
1: No, sulla zona di via Cava oggi, per quanto riguarda il traffico, si è riscontrato delle anomalie rispetto ai giorni precedenti.
0: Ma a me, io via Cava, no. Ma chi è che parla?
1: Scusa. Controllo stradale supermarket. Siccome stiamo facendo un censimento delle strade di provincia.
0: Via Cava, io non ci vado da quelle parti. Noi siamo qui via Bassanti.
1: Via Bassanti, e ecco, rispetto a via Cava c'è un traffico, diciamo, maggiore.
0: Non lo so, non glielo so dire io.
1: Per quanto riguarda invece la costruzione eventuale del sottopasso che dovrebbero fare, siete già stati informati oppure ancora devono mandarvi?
0: No, io non so nulla.
1: Ho capito. Favorevole al sottopasso in caso, oppure pensa possa creare disagio?
0: Non lo so.
1: Quindi su via Cava.
0: Questi sottopassi poi quando ci sono i maltempi li chiudono, sicché tante favorevoli non saranno.
1: Esatto, perché poi c'è il rischio di allagamento e quindi vengono preventivamente chiusi. Quindi su via Cava non ci può dare alcun tipo di
0: di perché non ci vado da quelle parti, è più lontano.
1: È più lontano rispetto a lei. Quindi non ci sa dire se è più trafficata.
0: No.
1: Ho capito. Va bene. La ringrazio molto. Buon proseguimento.
0: Buonasera.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Dimensione radio, dimensione delta. La dimensione giovane.

0: Amici di Supermarket Show, incominciamo anche oggi mercoledì con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi con noi, con il progetto Sciamantrica, abbiamo Gianni Venturi che è già collegato con noi. Gianni, benvenuto al Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ricordiamo anche ovviamente, io ho presentato Gianni Venturi che sei tu, però sei in featuring anche con Felice Del Gaudio con questo progetto appunto Sciamantrica. Ecco, raccontaci un pochino di questo progetto, come nasce?
1: Nasce dall'incontro tra me e Felice Del Gaudio, che è un contrabbassista, uno dei migliori in Italia, che da tanto tempo che volevamo fare un disco insieme, considerando le mie poesie, perché io sono essenzialmente un poeta, e ci siamo incontrati e c'è nata questa idea di unire un po' l'idea sciamanica con il mantra, quindi una cosa che ha una valenza anche mistica e non solo musicale.
0: Beh, insomma, si parla di mantra, spesso viene associato ai vari mantra induisti nelle pratiche magari di meditazione, cioè, quindi anche questa combinazione è molto interessante. Sciamantrica viene definito un manifesto poetico svincolato dalle leggi di mercato. In un mondo musicale spesso dominato dai numeri e dai trend, quanto coraggio serve oggi per scommettere su un progetto che mette al centro esclusivamente la libertà creativa?
1: Guarda, mi rifaccio a un libro scritto dal produttore di Red Hot Chili Pepper, che alla domanda cosa deve fare un ragazzo per far bella musica, lui gli risponde deve trovarsi un lavoro. Nel senso che per rimanere svincolati e fare le cose che piacciono oggi nel mercato che non esiste praticamente oggi, bisogna avere altre fonti di sussistenza.
0: Esatto.
1: Perché se scegli di fare musica, chiamiamola alternativa, ma per me non è alternativa, è semplicemente musica, sai già che avrai poco riscontro, però la fai perché ami farla e perché ci credi. Il mercato è quello che è, lo sappiamo tutti,
0: certo.
1: Non lavorano neanche i grandi, quindi figuriamoci i piccoli.
0: Sono pochi gli artisti che riescono a stare a galla con la loro musica. Io in Italia cito sempre Caparezza, che fa un disco ogni 5-6 anni, però svincolato totalmente dalle major.
1: Ma il numero uno.
0: Esatto, perché comunque insomma ci mangia, credo dignitosamente, però non ha fatto patti con multinazionali.
1: No.
0: Ascolta, tornando alla collaborazione con l'altro tuo collaboratore, da una parte
1: Felice Del Gaudio,
0: da una parte abbiamo la tua poesia, no? Origini Gitane di Gianni Venturi, dall'altra la musica mistica di Felice Del Gaudio. Com'è avvenuto questo incontro e qual è stato soprattutto il collante che ha permesso a questi due linguaggi così diversi di fondersi in un'unica voce?
1: Beh, con Felice ci conosciamo da tantissimi anni. Felice era tra l'altro il maestro di basso di mio fratello tantissimi anni fa. Io non sto a dirlo tutto, io ho fatto 21 dischi con vari progetti, quindi Felice, non stiamo a dirlo adesso perché diventerebbe lungo, ma uno se mi cerca online Gianni Venturi trova. Felice è un musicista che io ho sempre apprezzato e soprattutto un jazzista, ma ha suonato con i più grandi. E col jazz, il vero jazz comunque, è molto facile legarlo alla poesia perché c'è una parte di improvvisazione, di composizione istantanea, quindi quando si ha sensibilità musicale le arti si incontrano, e grandi poeti hanno incontrato grandi musicisti, e poi comunque la musica è cantata, è poesia anche.
0: Certo.
1: Bob Dylan è un poeta, voglio dire, cioè, quindi la fusione, la sua è musica poetica e la mia è poesia musicale. Io poi sono un ricercatore vocale, quindi le due cose si uniscono bene.
0: Allora Gianni, ti voglio fare quest'ultima domanda appunto. Voi stessi dite che il confine tra poesia in musica e musica poetica è estremamente labile. Durante le vostre performance, come riuscite a mantenere questo equilibrio magico senza che un elemento sovrasti mai l'altro?
1: Ci vuole una grande sensibilità, voglio dire, questo è molto sensibile Felice, perché quando tu hai a che fare con la poesia hai sempre paura di sporcarlo, di rovinarlo o di sopraffarla. Felice ha una sensibilità musicale enorme, dove comincia lui finisco io, dove comincio io finisce lui, cioè quindi è un intercalare, no? Quasi sempre dal jazz vengono grandi sensibilità e Felice riesce ad amalgamare tutto. cioè più merito suo che mio, ecco.
0: Allora Gianni, a questo punto dacci dei contatti per approfondire la conoscenza di questo progetto Sciamantrica sul web e soprattutto anche per cercarvi.
1: Beh, siamo in tutti, nonostante che è un progetto particolare, su Spotify, su YouTube Music, su Bandcamp, il Bandcamp lo gestiamo noi, e in più uscirà il disco fisico e il disco in vinile, quindi online ci trovano dappertutto. Nella mia pagina Gianni Venturi Artista in Facebook do sempre notizie su Sciamantrica.
0: Gianni, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, mandiamo anche a Felice Del Gaudio un caloroso saluto che oggi non è potuto restare con noi qui all'interno di Supermarket Show, e detto questo vi facciamo un caloroso in bocca al lupo, anche se già consolidata, per la vostra carriera artistica. Grazie per essere stato con noi al Supermarket.
1: Grazie a tutti voi, grazie. Voglio

0: Stay tuned. Supermarket will be back soon.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo dell'orario soprattutto. Gentilmente, per l'installazione della prossima settimana, avete preferenze di orario, se mattino o pomeriggio?
0: Ah, l'installazione, scusi.
1: Noi abbiamo un'installazione di un bidet su via 9.
0: No, non è qui però, non sono io. Ha sbagliato numero, ha sbagliato condomino.
1: No, perché c'era la traccia da... infatti volevamo capire questo, perché chiedono l'installazione di un bidet nella camera da letto e dice da fare uno scasso a terra, qualcosa.
0: Ma non sono io, non è questo appartamento. Io abito via 9,
1: perché è una comunicazione.
0: Ma sarà Tonti con la T dovrebbe essere.
1: Oddio, io ho questo, perché dopo la squadra hanno...
0: Ma sono io che
1: ma
0: non
1: la, l'ha fatta lei la richiesta, cioè tramite l'amministratore.
0: Ma assolutamente no, le sto dicendo.
1: Ma chi è che vuole mettere il bidet in camera da letto? Scusi, a parte che non c'è mai capitato.
0: Ma scusi, ma io non ho capito chi è lei. Comunque, io non ho fatto nessunissima richiesta. Se qualcuno gliel'ha chiesto, forse lei ha capito. Ma qui dentro c'è un condomino che si chiama Tonti con la T.
1: No, perché le richieste le fa la segretaria. Io
0: non
1: sono
0: le ho
1: soltanto
0: io. La vuole smettere? Ma chi è lei?
1: No, non ha capito. Noi siamo l'azienda che dovrà venire a fare.
0: Ma lei qua di sabato mi pare tanto.
1: Perché purtroppo non vi troviamo durante la settimana.
0: Ma non sono interessata. Non devo fare nessun bidet.
1: No, però chi lo deve fare nel palazzo allora?
0: Ma smetta!
1: Ma chi lo deve fare nel palazzo?
0: Come faccio a saperlo io?
1: No, perché un bidet in camera da letto.
0: Arrivederci.

Oggi fate una cosa semplice: salutate con un sorriso anche chi non se lo aspetta. Potreste innescare una piccola catena di buon umore senza bisogno di wifi.

amici, giunge a termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia, spero di non avervi annoiato, di avervi almeno strappato un sorriso, e detto questo vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto, ciao. Stay tuned.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Inneggiava a neonazismo e jihad, sedicenne collocato in comunità. Eseguita nei confronti di un sedicenne la misura cautelare del collocamento in comunità per radicalizzazione suprematista, neonazista e jihadista. Gli agenti della Digos della Questura di Monza e della Brianza, nell'ambito di indagini dirette dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano, hanno dato esecuzione nei confronti di un sedicenne italiano residente in provincia di Monza e della Brianza alla misura cautelare del collocamento in comunità per gravi ipotesi di reato, tra cui. Tra le notizie del giorno. Accoltella ex moglie a Roma e fugge, fermato dopo 7 ore di ricerche. Ha accoltellato al petto l'ex moglie e l'ha accompagnata in ospedale, per poi scappare cercando di trovare rifugio sul litorale. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato dopo 7 ore di serrate ricerche. Cambiamo argomento. Legge elettorale. La russa non capisco la sinistra, era per il secondo turno. La sinistra ha sempre lamentato, anche a ragione, che non ci fossero quasi mai modifiche tra Camera e Senato. Introdurle è la normalità del bicameralismo. Tra le notizie del giorno. Di Battista mi sento meglio, il 4 settembre parto da Cuba. Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto. Cambiamo argomento. Italia ha 187 medaglie, Taranto 2026 è già sul podio della storia. Con ancora 2 giornate di gare da disputare, l'Italia ha raggiunto quota 187 medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con 63 ori, 65 argenti e 59 bronzi. Un bottino che consente alla spedizione azzurra di guardare già a un risultato storico. Taranto 2026 è infatti a sole 7 medaglie dal record stabilito a Bari 1997, quando l'Italia chiuse con 193 podi, e ha già superato il bottino di 186 podi conquistato a Mersin 2013. Tra le notizie del giorno. Colpaccio del Monza, 1-0 al Torino e ottavi di Coppa Italia col Milan. Un grande Monza fa la voce grossa in casa del Torino ed elimina i Granata dalla Coppa Italia. L1-0 finale permette ai brianzoli di staccare il pass per gli ottavi della manifestazione, in programma contro il Milan. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta Comesana nell'esordio agli US Open, Bellucci travolge Piros. Ormai è il suo marchio di fabbrica. Mai dare per spacciato Flavio Cobolli, che per l'ennesima volta tira fuori le sue armi migliori nelle difficoltà, superando in rimonta il primo turno dello US Open. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra.

0: Storia. Sono Owen.
1: Anni.
0: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
2: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
21: Mi sento fortunata.
22: Il premio Oscar Angelina Jolie?
23: Ho il risultato della sua biopsia.
22: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
22: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
26: Non gliela daremo vinta.
22: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
27: Ehi, Bugs!
28: Che succede, amico?
27: Parla del film!
28: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
27: E adesso?
28: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
27: Due biglietti e 8 popcorn!
28: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: B.O.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

ogni giorno nuovo è un giorno mio. A quelli già trascorsi ho detto addio. Mi basta questo, ogni giorno nuovo è un giorno mio. A quelli già trascorsi

buio, riesco solo a immaginare in questa notte senza abiti addosso, l'amore non fosse il paradosso che è, sarebbe facile da dimenticare. E ora girati verso di me, fatti guardare. Resta così come sei.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Inneggiava a neonazismo e jihad, sedicenne collocato in comunità. Eseguita nei confronti di un sedicenne la misura cautelare del collocamento in comunità per radicalizzazione suprematista, neonazista e jihadista. Gli agenti della Digos della Questura di Monza e della Brianza, nell'ambito di indagini dirette dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano, hanno dato esecuzione nei confronti di un sedicenne italiano residente in provincia di Monza e della Brianza alla misura cautelare del collocamento in comunità per gravi ipotesi di reato, tra cui. Tra le notizie del giorno. Accoltella ex moglie a Roma e fugge, fermato dopo 7 ore di ricerche. Ha accoltellato al petto l'ex moglie e l'ha accompagnata in ospedale, per poi scappare cercando di trovare rifugio sul litorale. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato dopo 7 ore di serrate ricerche. Cambiamo argomento. Legge elettorale. La russa non capisco la sinistra, era per il secondo turno. La sinistra ha sempre lamentato, anche a ragione, che non ci fossero quasi mai modifiche tra Camera e Senato. Introdurle è la normalità del bicameralismo. Tra le notizie del giorno. Di Battista mi sento meglio, il 4 settembre parto da Cuba. Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto. Cambiamo argomento. Italia ha 187 medaglie, Taranto 2026 è già sul podio della storia. Con ancora 2 giornate di gare da disputare, l'Italia ha raggiunto quota 187 medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con 63 ori, 65 argenti e 59 bronzi. Un bottino che consente alla spedizione azzurra di guardare già a un risultato storico. Taranto 2026 è infatti a sole 7 medaglie dal record stabilito a Bari 1997, quando l'Italia chiuse con 193 podi, e ha già superato il bottino di 186 podi conquistato a Mersin 2013. Tra le notizie del giorno. Colpaccio del Monza, 1-0 al Torino e ottavi di Coppa Italia col Milan. Un grande Monza fa la voce grossa in casa del Torino ed elimina i Granata dalla Coppa Italia. L1-0 finale permette ai brianzoli di staccare il pass per gli ottavi della manifestazione, in programma contro il Milan. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta Comesana nell'esordio agli US Open, Bellucci travolge Piros. Ormai è il suo marchio di fabbrica. Mai dare per spacciato Flavio Cobolli, che per l'ennesima volta tira fuori le sue armi migliori nelle difficoltà, superando in rimonta il primo turno dello US Open. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Università, Ministero superato target PNRR, oltre 63.200 nuovi posti letto. Superato il target di 60.000 nuovi posti letto stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR per l'housing universitario. Sono complessivamente oltre 63.200 i posti letto attivati attraverso il piano housing del Ministero dell'Università e della Ricerca, superando di circa 3.200 unità l'obiettivo di 60.000 previsto dal PNRR. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Tajani non escludo tentativi di Mosca di interferire in elezioni. Noi siamo solidali con la Germania per ciò che è accaduto a Lipsia. Ci sono una serie di attacchi da parte russa, attacchi da guerra ibrida, non una guerra combattuta con le armi, ma questo è inaccettabile. Cambiamo argomento. Inneggiava a neonazismo e jihad, sedicenne collocato in comunità. Eseguita nei confronti di un sedicenne la misura cautelare del collocamento in comunità per radicalizzazione suprematista, neonazista e jihadista. Gli agenti della Digos della Questura di Monza e della Brianza, nell'ambito di indagini dirette dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano, hanno dato esecuzione nei confronti di un sedicenne italiano residente in provincia di Monza e della Brianza alla misura cautelare del collocamento in comunità per gravi ipotesi di reato. Tra le notizie del giorno. Accoltella ex moglie a Roma e fugge, fermato dopo 7 ore di ricerche. Ha accoltellato al petto l'ex moglie e l'ha accompagnata in ospedale, per poi scappare cercando di trovare rifugio sul litorale. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato dopo 7 ore di serrate ricerche. Cambiamo argomento. Legge elettorale. La russa non capisco la sinistra, era per il secondo turno. La sinistra ha sempre lamentato, anche a ragione, che non ci fossero quasi mai modifiche tra Camera e Senato. Introdurle è la normalità del bicameralismo. Tra le notizie del giorno. Di Battista mi sento meglio, il 4 settembre parto da Cuba. Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto. Cambiamo argomento. Italia ha 187 medaglie, Taranto 2026 è già sul podio della storia. Con ancora 2 giornate di gare da disputare, l'Italia ha raggiunto quota 187 medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con 63 ori, 65 argenti e 59 bronzi. Un bottino che consente alla spedizione azzurra di guardare già a un risultato storico. Taranto 2026 è infatti a sole 7 medaglie dal record stabilito a Bari 1997, quando l'Italia chiuse con 193 podi, e ha già superato il bottino di 186 podi conquistato a Mersin 2013. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.

Bava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

poesia sembra che non ci sia. Poi la senti una notte mentre piange.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Università, Ministero superato target PNRR, oltre 63.200 nuovi posti letto. Superato il target di 60.000 nuovi posti letto stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR per l'housing universitario. Sono complessivamente oltre 63.200 i posti letto attivati attraverso il piano housing del Ministero dell'Università e della Ricerca, superando di circa 3.200 unità l'obiettivo di 60.000 previsto dal PNRR. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Tajani non escludo tentativi di Mosca di interferire in elezioni. Noi siamo solidali con la Germania per ciò che è accaduto a Lipsia. Ci sono una serie di attacchi da parte russa, attacchi da guerra ibrida, non una guerra combattuta con le armi, ma questo è inaccettabile. Cambiamo argomento. Inneggiava a neonazismo e jihad, sedicenne collocato in comunità.

0: fugge, fermato dopo 7 ore di ricerche. Ha accoltellato al petto l'ex moglie e l'ha accompagnata in ospedale, per poi scappare cercando di trovare rifugio sul litorale. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato dopo 7 ore di serrate ricerche. Cambiamo argomento. Legge elettorale. La russa non capisco la sinistra, era per il secondo turno. La sinistra ha sempre lamentato, anche a ragione, che non ci fossero quasi mai modifiche tra Camera e Senato. Introdurle è la normalità del bicameralismo. Tra le notizie del giorno. Di Battista mi sento meglio, il 4 settembre parto da Cuba. Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto. Cambiamo argomento. Italia ha 187 medaglie, Taranto 2026 è già sul podio della storia. Con ancora 2 giornate di gare da disputare, l'Italia ha raggiunto quota 187 medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con 63 ori, 65 argenti e 59 bronzi. Un bottino che consente alla spedizione azzurra di guardare già a un risultato storico. Taranto 2026 è infatti a sole 7 medaglie dal record stabilito a Bari 1997, quando l'Italia chiuse con 193 podi, e ha già superato il bottino di 186 podi conquistato a Mersin 2013. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
2: Radio

0: vuelta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Guterres raddoppiare gli sforzi per limitare l'aumento delle temperature. Il caldo torrido che ha colpito l'emisfero settentrionale negli ultimi mesi, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito su ciò che ci aspetta. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, commentando il rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, UNEP. Tra le notizie del giorno. Germania, Callas drone a Lipsia terrorismo di Stato, più pressione su Mosca. Gli attacchi di Lipsia hanno tutti i tratti del terrorismo sponsorizzato da uno Stato e impongono all'Europa di interrogarsi su cosa possiamo fare di più. Kaya Kallas imprime un tono netto al Gymnich di Wicklow, indicandone la pressione sulla Russia e il filo conduttore della risposta europea. Dall'estero. Ucraina, Rutte la nostra unità non è in discussione, sostegno chiaro a Kiev. Se la Russia pensa che ci spaventeremo per le minacce o che smetteremo di aiutare l'Ucraina, si sbaglia, la nostra unità non è in discussione, il nostro sostegno all'Ucraina è chiaro. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte nel corso di una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Cambiamo argomento. Università, Ministero superato target PNRR, oltre 63.200 nuovi posti letto. Superato il target di 60.000 nuovi posti letto stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR per l'housing universitario. Sono complessivamente oltre 63.200 i posti letto attivati attraverso il piano housing del Ministero dell'Università e della Ricerca, superando di circa 3.200 unità l'obiettivo di 60.000 previsto dal PNRR. Tra le notizie del giorno. Inneggiava a neonazismo e jihad, sedicenne collocato in comunità. Eseguita nei confronti di un sedicenne la misura cautelare del collocamento in comunità per radicalizzazione suprematista, neonazista e jihadista. Gli agenti della Digos della Questura di Monza e della Brianza, nell'ambito di indagini dirette dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano, hanno dato esecuzione nei confronti di un sedicenne italiano residente in provincia di Monza e della Brianza alla misura cautelare del collocamento in comunità per gravi ipotesi di reato. Cambiamo argomento. Accoltella ex moglie a Roma e fugge, fermato dopo 7 ore di ricerche. Ha accoltellato al petto l'ex moglie e l'ha accompagnata in ospedale, per poi scappare cercando di trovare rifugio sul litorale. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato dopo 7 ore di serrate ricerche. Tra le notizie del giorno. Legge elettorale. La russa non capisco la sinistra, era per il secondo turno. La sinistra ha sempre lamentato, anche a ragione, che non ci fossero quasi mai modifiche tra Camera e Senato. Introdurle è la normalità del bicameralismo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Guterres raddoppiare gli sforzi per limitare l'aumento delle temperature. Il caldo torrido che ha colpito l'emisfero settentrionale negli ultimi mesi, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito su ciò che ci aspetta. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, commentando il rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, UNEP. Tra le notizie del giorno. Germania, Callas drone a Lipsia terrorismo di Stato, più pressione su Mosca. Gli attacchi di Lipsia hanno tutti i tratti del terrorismo sponsorizzato da uno Stato e impongono all'Europa di interrogarsi su cosa possiamo fare di più. Kaya Kallas imprime un tono netto al Gymnich di Wicklow, indicandone la pressione sulla Russia e il filo conduttore della risposta europea. Dall'estero. Ucraina, rotte la nostra unità non è in discussione, sostegno chiaro a Kiev. Se la Russia pensa che ci spaventeremo per le minacce o che smetteremo di aiutare l'Ucraina, si sbaglia, la nostra unità non è in discussione, il nostro sostegno all'Ucraina è chiaro. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte nel corso di una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Cambiamo argomento. Università, Ministero superato target PNRR, oltre 63.200 nuovi posti letto. Superato il target di 60.000 nuovi posti letto stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR per l'housing universitario. Sono complessivamente oltre 63.200 i posti letto attivati attraverso il piano housing del Ministero dell'Università e della Ricerca, superando di circa 3.200 unità l'obiettivo di 60.000 previsto dal PNRR. Tra le notizie del giorno. Inneggiava a neonazismo e jihad, sedicenne collocato in comunità. Eseguita nei confronti di un sedicenne la misura cautelare del collocamento in comunità per radicalizzazione suprematista, neonazista e jihadista. Gli agenti della Digos della Questura di Monza e della Brianza, nell'ambito di indagini dirette dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano, hanno dato esecuzione nei confronti di un sedicenne italiano residente in provincia di Monza e della Brianza alla misura cautelare del collocamento in comunità per gravi ipotesi di reato. Cambiamo argomento. Accoltella ex moglie a Roma e fugge, fermato dopo 7 ore di ricerche. Ha accoltellato al petto l'ex moglie e l'ha accompagnata in ospedale, per poi scappare cercando di trovare rifugio sul litorale. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato dopo 7 ore di serrate ricerche. Tra le notizie del giorno. Legge elettorale. La russa non capisco la sinistra, era per il secondo turno. La sinistra ha sempre lamentato, anche a ragione, che non ci fossero quasi mai modifiche tra Camera e Senato. Introdurle è la normalità del bicameralismo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche alcuni fenomeni irregolari sui rilievi. Il tempo tornerà asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di nubi sparse sulle regioni meridionali tirreniche, cieli pressoché sereni altrove. In giornata saranno poche le variazioni, da segnalare solo isolati rovesci sul basso Tirreno, specie in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cibersicurezza, al via collaborazione ACN Istituto Nazionale di Alta Matematica. La crittografia è uno strumento strategico fondamentale per la protezione delle infrastrutture digitali, dei dati e dei servizi essenziali. Nell'evoluzione progressiva delle minacce cibernetiche e delle nuove tecnologie, a partire dal calcolo quantistico, è ormai indispensabile promuovere e incentivare attività di studio e ricerca per lo sviluppo e all'adozione di soluzioni crittografiche avanzate, efficaci e resilienti nel lungo periodo. Tra le notizie del giorno. Guterres raddoppiare gli sforzi per limitare l'aumento delle temperature. Il caldo torrido che ha colpito l'emisfero settentrionale negli ultimi mesi, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito su ciò che ci aspetta. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, commentando il rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, UNEP. Cambiamo argomento. Germania, Callas drone a Lipsia terrorismo di Stato, più pressione su Mosca. Gli attacchi di Lipsia hanno tutti i tratti del terrorismo sponsorizzato da uno Stato e impongono all'Europa di interrogarsi su cosa possiamo fare di più. Kaya Kallas imprime un tono netto al Gymnich di Wicklow, indicandone la pressione sulla Russia e il filo conduttore della risposta europea. Dall'estero. Ucraina, rotte la nostra unità non è in discussione, sostegno chiaro a Kiev. Se la Russia pensa che ci spaventeremo per le minacce o che smetteremo di aiutare l'Ucraina, si sbaglia, la nostra unità non è in discussione, il nostro sostegno all'Ucraina è chiaro. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte nel corso di una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Tra le notizie del giorno. Università, Ministero superato target PNRR. Oltre 63.200 nuovi posti letto. Superato il target di 60.000 nuovi posti letto stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR per l'housing universitario. Sono complessivamente oltre 63.200 i posti letto attivati attraverso il Piano Housing del Ministero dell'Università e della Ricerca, superando di circa 3.200 unità l'obiettivo di 60.000 previsto dal PNRR. Cambiamo argomento. Inneggiava a neonazismo e jihad, sedicenne

0: morto dopo 7 ore di ricerche. Ha accoltellato al petto l'ex moglie e l'ha accompagnata in ospedale, per poi scappare cercando di trovare rifugio sul litorale. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato dopo 7 ore di serrate ricerche. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche alcuni fenomeni irregolari sui rilievi. Il tempo tornerà asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di nubi sparse sulle regioni meridionali tirreniche, cieli pressoché sereni altrove. In giornata saranno poche le variazioni, da segnalare solo isolati rovesci sul basso Tirreno, specie in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
6: odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
7: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
12: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
13: A settembre ritorna la magia.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
15: No.
13: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
17: È un dinosauro quello.
18: Oh mio Dio, correte!
13: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
13: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
13: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
25: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
26: Mi sento fortunata.
27: Il premio Oscar Angelina Jolie?
28: Ho il risultato della sua biopsia.
27: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
29: Non so come dirlo a mia figlia.
30: Metta la sua vita in pausa per un po'.
27: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
31: Non gliela daremo vinta.
27: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
32: Ehi, Bugs!
33: Che succede, amico?
32: Parla del film!
33: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
32: E adesso?
33: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
32: 2 biglietti e 8 popcorn!
33: Esagerato come sempre.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cibersicurezza, al via collaborazione ACN Istituto Nazionale di Alta Matematica. La crittografia è uno strumento strategico fondamentale per la protezione delle infrastrutture digitali, dei dati e dei servizi essenziali. Nell'evoluzione progressiva delle minacce cibernetiche e delle nuove tecnologie, a partire dal calcolo quantistico, è ormai indispensabile promuovere e incentivare attività di studio e ricerca per lo sviluppo e all'adozione di soluzioni crittografiche avanzate, efficaci e resilienti nel lungo periodo. Tra le notizie del giorno. Guterres raddoppiare gli sforzi per limitare l'aumento delle temperature. Il caldo torrido che ha colpito l'emisfero settentrionale negli ultimi mesi, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito su ciò che ci aspetta. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, commentando il rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, UNEP. Cambiamo argomento. Germania, Callas drone a Lipsia terrorismo di Stato, più pressione su Mosca. Gli attacchi di Lipsia hanno tutti i tratti del terrorismo sponsorizzato da uno Stato e impongono all'Europa di interrogarsi su cosa possiamo fare di più. Kaya Kallas imprime un tono netto al Gymnich di Wicklow, indicandone la pressione sulla Russia e il filo conduttore della risposta europea. Dall'estero. Ucraina, rotte la nostra unità non è in discussione, sostegno chiaro a Kiev. Se la Russia pensa che ci spaventeremo per le minacce o che smetteremo di aiutare l'Ucraina, si sbaglia, la nostra unità non è in discussione, il nostro sostegno all'Ucraina è chiaro. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte nel corso di una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Tra le notizie del giorno. Università, Ministero superato target PNRR, oltre 63.200 nuovi posti letto. Superato il target di 60.000 nuovi posti letto stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR per l'housing universitario. Sono complessivamente oltre 63.200 i posti letto attivati attraverso il piano housing del Ministero dell'Università e della Ricerca, superando di circa 3.200 unità l'obiettivo di 60.000 previsto dal PNRR. Cambiamo argomento. Inneggiava a neonazismo e jihad, sedicenne collocato in comunità. Eseguita nei confronti di un sedicenne la misura cautelare del collocamento in comunità per radicalizzazione.

0: in ospedale, per poi scappare cercando di trovare rifugio sul litorale. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato dopo 7 ore di serrate ricerche. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche alcuni fenomeni irregolari sui rilievi. Il tempo tornerà asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di nubi sparse sulle regioni meridionali tirreniche, cieli pressoché sereni altrove. In giornata saranno poche le variazioni, da segnalare solo isolati rovesci sul basso Tirreno, specie in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta. Seguire attentamente la frequenza.
3: Pronto?
4: Pronto, scusi. Allora, 4,50 euro al chilo per adesso.
3: Come?
4: Le cipolle di Tropea.
3: Allora? Dai, ma che un bel...

cordialità, vi abbiamo semplicemente avvisato del costo delle cipolle di Tropea. Dopo, quando venite a fare la spesa, prendete il carrello, andate alla cassa, ma costano troppo e non le consumiamo, e ce le lasciate lì davanti, poi dobbiamo rimetterle a posto. Supermarket Show incomincia questa nuovissima puntata, cari amici, bentornati a tutti quanti voi da Daniele Dalmuto, quest'oggi pronto e scattante a farvi conoscere ovviamente tutta la miglior musica del momento, nostro mercato indipendente, i nostri artisti che vengono all'interno tra i nostri scaffali a farsi intervistare, a far ascoltare le loro novità, ma soprattutto tutte le situazioni migliori, imbarazzanti.

0: giocherai.
1: Oggi il nostro almanacco del giorno dopo ricorda San Crispolino del sonno breve. San Crispolino era un monaco che non riusciva mai a dormire più di 2 ore a notte. Invece di lamentarsi, usava quel tempo per pregare, studiare e inventare stratagemmi per non russare. Si racconta che una notte, per aiutare i confratelli insonni, compose la prima Litania del Sonnellino, una serie di preghiere da recitare in 10 minuti che garantivano sonni profondi e sogni sereni. Quando morì, dissero che dormì per 3 giorni di fila. Oggi è invocato da studenti in sessione, genitori di neonati e baristi dell'alba.

0: try to run my boat like everyone else is doing.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto, mi scusi. No, ma gentilmente così, a titolo informativo, 2-3 ore a notte è un po' poco.
1: Non ho capito.
2: No, dicevo 2-3 ore a notte è poco per dormire, cioè come faceva Crispolino.
1: Ma con chi sto parlando?
2: Stavamo parlando del Monaco.
1: Ma io non ti conosco.
2: No, neanch'io la conosco, però noi abbiamo, se ha sentito prima, abbiamo parlato di San Crispolino, quello del sonno breve. Però 2-3 ore a notte è veramente poco, ecco.
1: Ah, per dormire?
2: Esatto, cioè almeno dicono dalle 7 alle 8 ore uno dovrebbe dormire.
1: Sì. Allora lei cosa vuol sapere? Quante ore dormo io?
2: No, se lei eventualmente la domanda era questa, se lei dorme poco, ipotesi, no? Invoca San Crispolino per cercare di dormire di più?
1: No, io dormo quelle 5-6 ore, io sto bene così.
2: E allora non c'è bisogno del santo. Va bene, signora, grazie, buon proseguimento.
1: Prego, prego.

0: Ed ora parliamo di un personaggio che spesso va a finire nella cronaca, adesso credo sia in qualche clinica a disintossicarsi dall'uso e l'abuso delle droghe. Stiamo parlando di Andrea Di Pré, l'avvocato o l'avvocato, a seconda di come si definisce. Il popolare youtuber è imputato a Torino con l'accusa di violazione della legge sulla privacy dopo una querela presentata da Massimiliano Allegri, attualmente allenatore del Milan. Il processo doveva aprirsi stamattina a Palazzo di Giustizia, ma è stato rinviato a gennaio per un problema di notifica. Il caso risale al 2023 e riguarda una telefonata che Di Pré, con intenti scherzosi, fece ad Allegri all'epoca tecnico della Juventus, presentandosi come l'avvocato della Fiorentina e documentando il tutto con un video che poi pubblicò su TikTok. Allegri, nella sua denuncia, lamenta che il filmato conteneva il suo numero di cellulare, cosa che lo portò a ricevere una quantità di chiamate e di messaggi. In realtà, spiega il difensore di Di Pré, l'avvocato Marica Piccoli del Foro di Verona, l'apparizione del numero fu del tutto accidentale e fu anche brevissima, non più di una frazione di secondo. Non volevamo violare la privacy di Allegri, ci siamo già scusati più volte per quel che è successo, sono in corso delle trattative fra le parti per un indennizzo.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Pronto?
1: Pronto signora, scusi. No, la canzone di adesso è quella che ricorda anche il film I Guerrieri della Notte, se ricorda.
0: Sì, è quella.
1: In the City, brano che ha origini come canzone di Joe Walsh per il film The Warrior. La versione degli Eagles riflette la vita urbana, le tensioni della città, un sound più hard rock rispetto alla ballad. Piccolo aneddoto, mostra la volontà della band di esplorare territori diversi dal loro usuale country rock californiano.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì, scusi, no, In the City, quindi questo brano, forse il più famoso di tutto il disco.
0: Cosa? Non ho capito.
1: Sì, In the City, questa canzone è stata anche colonna sonora del famoso film I Guerrieri della Notte, The Warriors. Ecco, no, forse di tutto il disco, quello che volevamo dire, è la canzone più famosa.
0: No, non so, io... qui Casa Vitale, non so che si è sbagliato il numero, non
1: ah
0: lo so.
1: non la stava ascoltando.
0: No,
1: ho capito, va bene, grazie, la saluto.
0: Grazie, prego.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. Controllo strade, supermarket, gentilmente. Per quanto riguarda la situazione di oggi di via Cava.
0: Non ho capito.
1: No, sulla zona di via Cava oggi, per quanto riguarda il traffico, si è riscontrato delle anomalie rispetto ai giorni precedenti.
0: Ma a me, io via Cava, no. Ma chi è che parla?
1: Scusa. Controllo stradale supermarket. Siccome stiamo facendo un censimento delle strade di provincia.
0: E via Cava, io non ci vado da quelle parti. Noi siamo qui via Bassanti.
1: Via Bassanti, e ecco, rispetto a via Cava c'è un traffico, diciamo, maggiore.
0: Non lo so, non glielo so dire io.
1: Per quanto riguarda invece la costruzione eventuale del sottopasso che dovrebbero fare, siete già stati informati oppure ancora devono mandarvi?
0: No, io non so nulla.
1: Ho capito. Favorevole al sottopasso in caso, oppure pensa possa creare disagio?
0: Non lo so.
1: Quindi su via Cava.
0: Perché sottopassi, poi quando ci sono i maltempi li chiudono, sicché tante favorevoli non saranno.
1: Esatto, perché poi c'è il rischio di allagamento e quindi vengono preventivamente chiusi. Quindi su via Cava non ci può dare alcun tipo di.
0: Di perché non ci vado da quelle parti, è più lontano.
1: Ah, è più lontano rispetto a lei. Quindi non ci sa dire se è più trafficata.
0: No.
1: Ho capito. Va bene. La ringrazio molto. Buon proseguimento.
0: Buonasera.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: The best music in the city. Yeah.
4: Radio Delta.

0: Amici di Supermarket Shopping, cominciamo anche oggi mercoledì con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi con noi, con il progetto Sciamantrica, abbiamo Gianni Venturi che è già collegato con noi. Gianni, benvenuto al Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ricordiamo anche, ovviamente io ho presentato Gianni Venturi, che sei tu, però sei in featuring anche con Felice Del Gaudio con questo progetto appunto Sciamantrica. Ecco, raccontaci un pochino di questo progetto, come nasce?
1: Nasce dall'incontro tra me e Felice Del Gaudio, che è un contrabbassista, uno dei migliori in Italia, che da tanto tempo che volevamo fare un disco insieme, considerando le mie poesie, perché io sono essenzialmente un poeta, e ci siamo incontrati e ci è nata questa idea di unire un po' l'idea sciamanica con il mantra, quindi una cosa che ha una valenza anche mistica e non solo musicale.
0: Beh, insomma, si parla di mantra, spesso viene associato ai vari mantra induisti nelle pratiche magari di meditazione, cioè, quindi anche questa combinazione è molto interessante. Sciamantrica viene definito un manifesto poetico svincolato dalle leggi di mercato. In un mondo musicale spesso dominato dai numeri, dei trend, quanto coraggio serve oggi per scommettere su un progetto che mette al centro esclusivamente la libertà creativa?
1: Guarda, mi rifaccio un libro scritto dal produttore di Red Hot Chili Pepper, che alla domanda cosa deve fare un ragazzo per far bella musica, lui gli risponde: deve trovarsi un lavoro. Nel senso che per rimanere svincolati e fare le cose che piacciono oggi nel mercato che non esiste praticamente oggi, bisogna avere altre fonti di sussistenza.
0: Esatto.
1: Perché se scegli di fare musica, chiamiamola alternativa, ma per me non è alternativa, è semplicemente musica, sei già che avrai poco riscontro, però la fai perché ami farla e perché ci credi. Il mercato è quello che è, lo sappiamo tutti.
0: Certo.
1: Non lavorano neanche grandi, quindi figuriamoci piccoli.
0: Sono pochi gli artisti che riescono a stare a galla con la loro musica. Io in Italia cito sempre Caparezza, che fa un disco ogni 5-6 anni, però svincolato totalmente dalle major.
1: Beh, il numero uno.
0: Esatto, perché comunque insomma ci mangia, credo dignitosamente, però non ha fatto patti con multinazionali.
1: No.
0: Ascolta, tornando alla collaborazione con l'altro tuo collaboratore, da una parte
1: Felice Del Gaudio,
0: da una parte abbiamo la tua poesia, no? Origini Gitane di Gianni Venturi, dall'altra la musica mistica di Felice Del Gaudio. Come è avvenuto questo incontro e qual è stato soprattutto il collante che ha permesso a questi due linguaggi così diversi diffondersi in un'unica voce?
1: Beh, con Felice ci conosciamo da tantissimi anni. Felice era tra l'altro il maestro di basso di mio fratello tantissimi anni fa. Io non sto a dirlo a tutto, io ho fatto 21 dischi con vari progetti, quindi Felice non stiamo a dirlo adesso perché diventerebbe lungo, ma uno si cerca online Gianni Venturi trova. Felice è un musicista che io ho sempre apprezzato e soprattutto un jazzista, ma ha suonato con i più grandi. Col jazz, il vero jazz comunque, è molto facile legarlo alla poesia perché c'è una parte di improvvisazione, di composizione istantanea, quindi quando si ha sensibilità musicale le arti si incontrano, grandi poeti hanno incontrato grandi musicisti e poi comunque la musica è cantata, è poesia anche.
0: Certo.
1: Bob Dylan è un poeta, voglio dire, cioè, quindi la fusione è, la sua è musica poetica e la mia è poesia musicale. Io poi sono un ricercatore vocale, quindi le due cose si uniscono bene.
0: Allora Gianni, ti voglio fare quest'ultima domanda appunto, voi stessi dite che il confine tra poesia in musica e musica poetica è estremamente labile. Durante le vostre performance come riuscite a mantenere questo equilibrio magico senza che un elemento sovrasti mai l'altro?
1: Ci vuole una grande sensibilità, voglio dire, questo è molto sensibile Felice, perché quando tu hai a che fare con la poesia hai sempre paura di sporcarlo, di rovinarlo o di sopraffarla. Felice ha una sensibilità musicale enorme, dove comincia lui finisco io, dove comincio io finisce lui, cioè quindi è un intercalare, no? Quasi sempre dal jazz vengono grandi sensibilità e Felice riesce ad amalgamare tutto, è più merito suo che mio, ecco.
0: Allora Gianni, a questo punto dacci dei contatti per approfondire la conoscenza di questo progetto Sciamantrica sul web e soprattutto anche per cercarvi.
1: Beh, siamo in tutti, nonostante che è un progetto particolare, su Spotify, su YouTube Music, su Bandcamp, il Bandcamp lo gestiamo noi, e in più uscirà il disco fisico e il disco in vinile, quindi online ci trovano dappertutto. nella mia pagina Gianni Venturi Artista in Facebook do sempre notizie su Samantrica.
0: Gianni, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, mandiamo anche a Felice Del Gaudio un caloroso saluto che oggi non è potuto restare con noi qui all'interno di Supermarket Show, e detto questo vi facciamo un caloroso in bocca al lupo, anche se già consolidata, per la vostra carriera artistica. Grazie per essere stato con noi al Supermarket.
1: Grazie a tutti voi, grazie.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo dell'orario soprattutto. Gentilmente, per l'installazione della prossima settimana, avete preferenze di orario, se mattina o pomeriggio?
0: All'installazione, scusi.
1: Noi abbiamo un'installazione di un bidet su via Bellini 9.
0: No, non è qui però, non sono io. Ha sbagliato numero, ha sbagliato condomino.
1: No, perché c'era la traccia da... infatti volevamo capire questo, perché chiedono l'installazione di un bidet nella camera da letto e dice da fare uno scasso a terra, qualcosa.
0: Ma non sono io, non è questo appartamento. Io abito via Bellini 9,
1: perché è una comunicazione.
0: Ma sarà Tonti con la T dovrebbe essere.
1: Oddio, io ho questo perché dopo la squadra hanno...
0: Ma sono io che
1: ma
0: non
1: l'ha, l'ha fatta lei la richiesta, cioè tramite l'amministratore.
0: Ma assolutamente no, le sto dicendo.
1: Ma chi è che vuole mettere il bidet in camera da letto? Scusi, a parte che non c'è mai capitato.
0: Ma scusi, ma io non ho capito chi è lei. Comunque, io non ho fatto nessunissima richiesta. Se qualcuno gliel'ha chiesto, forse lei ha capito. Ma qui dentro c'è un condomino che si chiama Tonti con la T.
1: No, perché le richieste le fa la segretaria. Io
0: non
1: sono
0: le
1: soltanto
0: io. La vuole smettere? Ma chi è lei?
1: No, non ha capito. Noi siamo l'azienda che dovrà intervenire a fare.
0: Ma lei qua di sabato mi pare tanto strano.
1: Perché purtroppo non vi troviamo durante la settimana.
0: Ma non sono interessata. Non devo fare nessun bidet.
1: No, però chi lo deve fare nel palazzo allora?
0: Ma la smetta!
1: Ma chi lo
0: non
1: deve fare
0: lei
1: nel palazzo?
0: Non so, come faccio a saperlo io?
1: No, perché un bidet in camera da letto.
0: Arrivederci.

Oggi fate una cosa semplice: salutate con un sorriso anche chi non se lo aspetta. Potreste innescare una piccola catena di buon umore senza bisogno di wifi.

0: amici, giunge a termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Spero di non avervi annoiato, di avervi almeno strappato un sorriso. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Stay tuned, Supermarket.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli US Open. Yasmin Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello US Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4-6-1 in 1 ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Dall'estero. Cina, capacità fotovoltaica supera per la prima volta quella a carbone. La capacità installata del fotovoltaico Pavia in Cina ha superato per la prima volta quella delle centrali a carbone, rendendo questa risorsa la principale fonte energetica del paese in termini di capacità installata, ha reso noto ieri l'Amministrazione Nazionale dell'Energia. Alla fine di luglio, tale capacità nel paese aveva raggiunto gli 1,286 miliardi di kilowatt, superando di poco gli 1,285 miliardi delle centrali a carbone, secondo l'amministrazione. Tra le notizie del giorno. Il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia atto di responsabilità. Con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della quarta regione italiana ad approvare un provvedimento sul suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e della prima regione amministrata dal centrodestra. Cambiamo argomento. Tripletta di Brennan alla Vuelta, ma sempre in maglia rossa. Matthew Brennan conquista il successo nell'11ª tappa della Vuelta a España 2026, la Cartagena Lorca di 156,1 km. Il corridore britannico della Vesma Lisa Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. Tra le notizie del giorno. Frosinone KO ai rigori, Sassuolo agli ottavi di Coppa Italia contro la Juve. Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo L1-3

0: calcolo quantistico, è ormai indispensabile promuovere e incentivare attività di studio e ricerca per lo sviluppo e all'adozione di soluzioni crittografiche avanzate, efficaci e resilienti nel lungo periodo. Tra le notizie del giorno, Guterres raddoppiare gli sforzi per limitare l'aumento delle temperature. Il caldo torrido che ha colpito l'emisfero settentrionale negli ultimi mesi, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito su ciò che ci aspetta. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, commentando il rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, UNEP. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore poche nubi su gran parte del paese con tempo asciutto. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di un po' di nubi solo sulle regioni meridionali tirreniche. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, da segnalare solo un peggioramento sugli Appennini meridionali con frequenti temporali in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti. Estate! Un libro.
3: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti Un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Hittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure Noi Due, in libreria da Einaudi.
4: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Hai paura che sia rimasto un inutile anello al dito, niente più. Un binario per osservarci, controllarci a distanza giusta tra di noi.

stanno chiudendo tendoni e circhi e l'amore si nutre delle luci al neon. All'uscita del tuo lavoro, quanto tempo ti lasci dietro che era tuo?

Ma lo vedi che in questo letto sto seguendo eccitato ogni sguardo tuo. Hai la mia compagnia. Mi vuoi? Hai la mia anima. Lo sai? Il sole ha tempo per splendere. Timore inutile il tuo.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli US Open. Yasmin Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello US Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4-6-1 in 1 ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Dall'estero. Cina, capacità fotovoltaica supera per la prima volta quella a carbone. La capacità installata del fotovoltaico Pavia in Cina ha superato per la prima volta quella delle centrali a carbone, rendendo questa risorsa la principale fonte energetica del paese in termini di capacità installata, ha reso noto ieri l'Amministrazione Nazionale dell'Energia. Alla fine di luglio, tale capacità nel paese aveva raggiunto gli 1,286 miliardi di kilowatt, superando di poco gli 1,285 miliardi delle centrali a carbone, secondo l'amministrazione. Tra le notizie del giorno. Il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia atto di responsabilità. Con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della quarta regione italiana ad approvare un provvedimento sul suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e della prima regione amministrata dal centrodestra. Cambiamo argomento. Tripletta di Brennan alla Vuelta, ma sempre in maglia rossa. Matthew Brennan conquista il successo nell'undicesima tappa della Vuelta a España 2026, la Cartagena Lorca di 156,1 km. Il corridore britannico della Vesma Lisa Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. Tra le notizie del giorno. Frosinone KO ai rigori, Sassuolo agli ottavi di Coppa Italia contro la Juve. Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo L1-1 nei 90 minuti regolamentari, sono gli errori dal dischetto di Amei e Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Cambiamo argomento. Cibersicurezza, al via collaborazione ACN Istituto Nazionale di Alta Matematica. La crittografia è uno strumento strategico fondamentale per la protezione delle infrastrutture digitali, dei dati e dei servizi essenziali. Nell'evoluzione progressiva delle minacce cibernetiche e delle nuove tecnologie, a partire dal calcolo quantistico, è ormai indispensabile promuovere e incentivare attività di studio e ricerca per lo sviluppo e all'adozione di soluzioni crittografiche avanzate, efficaci e resilienti nel lungo periodo. Tra le notizie del giorno. Guterres raddoppiare gli sforzi per limitare l'aumento delle temperature. Il caldo torrido che ha colpito l'emisfero settentrionale negli ultimi mesi, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito su ciò che ci aspetta. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, commentando il rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, UNEP. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore poche nubi su gran parte del paese con tempo asciutto. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di un po' di nubi solo sulle regioni meridionali tirreniche. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, da segnalare solo un peggioramento sugli Appennini meridionali con frequenti temporali in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella notte.

0: bentornati, bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato, come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma, e sosta estiva, per poi ritrovarci, ve lo dico subito, dal 5 ottobre puntuali con la quinta stagione di questo lungo viaggio che oggi... ultimo grande ospite, super ospite, puntata monografica con Ian Anderson e con i Jethro Tull. Inutile spendersi in convenevoli e presentazioni. Un grazie speciale a Francesca Zizzari, alla Shining Production, per avermi concesso di intercettare il grande Ian Anderson, perché nonostante i circa 60 anni di carriera, i Jethro Tull tornano oggi con un disco nuovo di zecca dal titolo Curious Ruminant e lo portano live in Italia, quindi andate a cercare le date. L'intervista integrale, per chi vuole rintracciarla, la troverà sul numero di maggio di Raro Più. Un grazie sempre di cuore puntualissimo all'amico Luigi Marrone, che in queste capatine oltre i confini nazionali mi aiuta con la voce fuori campo e non perdo altro tempo. L'onore e il piacere di trovarmi con Ian Anderson. Ciao Ian, che grandissimo piacere. E quante facce dentro il Jethro Tull in tutti questi anni.
2: There've been many band members over the years, and beginning with the first four.
3: Nel corso degli anni ci sono stati molti membri nella formazione. Si parte dai primi quattro, quando eravamo una piccola blues band al Marquee Club, fino al periodo del progressive rock. Nella mente di molti, la formazione classica dei primi anni 70, con Jeffrey Hammond, Barry Moore Barlow, John Evan, Martin Barr e me, resta un punto di riferimento. Tutti, sia allora che oggi, hanno contribuito con qualità uniche agli arrangiamenti e al modo di suonare. È una grande famiglia di quasi 30 anni di persone lungo quasi 60 anni di storia dei Jethro Tull.
0: Beh, anche il tuo rapporto con loro si modula di volta in volta, o no?
2: I'm very lucky to have been able to work with all these people and...
3: Mi considero molto fortunato ad aver lavorato con tutti loro e continuo a dare grande valore al loro contributo. Anche oggi, durante i soundcheck, mi rendo conto dell'impegno che mettono sempre nel reinterpretare i brani storici, ma anche e soprattutto nel dare un tocco personale a quelli più recenti.
0: Da Andrew Giddens, che è un tassello con più cartellini timbrati nel Jethro Tull, fino alla new entry Jack Clark, se ti chiedessi una fotografia di questi due poli opposti.
2: Andy Giddens was the keyboard player who took over at the...
3: Andrew Giddens è stato il tastierista che si unì all'inizio degli anni 90. Era un musicista autodidatta, con un orecchio straordinario sia per il ritmo che per la melodia. Pur non avendo una formazione accademica, sapeva istintivamente cosa suonare. Mi manca molto oggi, anche perché non lavora più professionalmente nella musica. Jack Clark invece è entrato un paio d'anni fa come chitarrista, sostituendo Joe Parrish. È un musicista molto preparato e scrupoloso, con una formazione accademica che condivide con altri membri della band, come Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
2: The other three members of the band, Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
0: Veniamo al vostro ultimo disco. Se ti chiedessi di raccontarmi il suono e la sua forma, cioè da quali radici partiamo?
3: Devo dire che Curious Ruminant racchiude molti degli elementi tipici dei Jethro Tull: influenze classiche, folk e acustiche, mentre il jazz e il blues, che erano le mie prime influenze, sono meno presenti. Dall'inizio degli anni 70 siamo stati definiti in tanti modi: rock classico, progressive, folk rock e anche band con influenze classiche. Il brano omonimo riflette proprio questo, con richiami alla musica colta, dal Medioevo fino a Bach e Beethoven. Lo sai, amo la musica classica e ne sono profondamente ispirato.

0: anche per una curiosa coincidenza. Bach morì l'anno prima della costruzione della casa in cui vivo, e questo mi dà un senso molto concreto della storia.
1: Il folk, beh, perché ci sono momenti folk nella tua carriera davvero potenti e per niente trascurabili. Che peso ha il folk in questo disco?
0: Penso rappresentino un ritorno alle radici. Crescendo in Scozia ho ascoltato musica tradizionale e religiosa, e dal 69 ho iniziato a integrare influenze scozzesi, inglesi e irlandesi nella mia scrittura. La musica folk è, per definizione, tradizione tramandata oralmente, e molti di questi elementi sono ancora presenti nella mia musica, così come l'acustico resta centrale.
2: I think there are many of those elements that still exist in my music, and certainly acoustic music is a big part of my life.
1: E a proposito delle tracce di questo disco, adesso mi ci fermo. In primis, Over Jerusalem, non dico altro, a te la palla.
2: Yeah, Over Jerusalem is one of those songs.
0: È un brano che richiede attenzione. Cambi di tempo, strutture complesse, ma anche melodie semplici e un ritornello efficace. Unisce complessità e immediatezza, proprio come la title track.

0: giovane.
1: E questo era proprio Over Jerusalem, che troviamo dentro Curious Ruminant, il nuovo disco dei Jethro Tull. Tra l'altro, bello il video ufficiale, andatelo a cercare in rete. Ritorniamo a bordo del Trans Europe Express, sempre con Ian Anderson, e ancora dentro questo disco mi fermo. Drink from the Same Well merita secondo me un'altra sosta. Oggi soprattutto, Ian, che rapporto hai con le composizioni più lunghe?
2: Drink from the Same Well nasce anni fa come demo molto lungo, circa 17-18 minuti. L'ho accorciato per l'album, ma non credo tornerò spesso a composizioni così estese. Preferisco brani più concisi, tra i 4 e i 6 minuti.
1: E poi te la lascio lì, altra palla che ti passo così. Interim Sleep.
3: Interim Sleep, yeah. It's a difficult thing to do, to write a song.
2: Questa è stata difficile da scrivere. Parla della morte, ma in modo consolatorio. È un messaggio di speranza per chi ha perso qualcuno, un'idea di continuità spirituale e di possibile riunione.
3: The hopeful idea of continuity in the spiritual sense.
1: Ian Anderson e la scrittura, le favole, le visioni. Hai qualche luogo, qualche rituale per approcciare la scrittura?
2: Come autore tendo a osservare le cose in modo visivo, quasi fotografico, trasformando immagini statiche in musica. La musica aggiunge tempo, narrazione, dimensione. Posso trattare temi sociali, religiosi o politici, ma senza voler convincere nessuno. Cerco piuttosto di offrire spunti e domande, lasciando a ciascuno le proprie risposte.
1: E quindi oggi che abbiamo la tecnologia, no? Che rapporto hai con le macchine intelligenti, parlando anche e soprattutto di musica?
2: Sul fronte tecnologico ho sperimentato fin dagli anni 60. Molto è cambiato, ma le basi restano. Usiamo ancora strumenti e microfoni di allora, così come strumenti classici, come il flauto. Integro però anche tecnologie digitali, soprattutto nei live. L'intelligenza artificiale è utile, ma non la trovo realmente creativa. Mi sembra piuttosto una combinazione di elementi già esistenti.
1: La tua voce, Ian, è cambiata molto. Anche io, come molti, la trovo decisamente più affascinante ora. Che dici?
2: La voce cambia con l'età, è inevitabile. Come per un cantante lirico, anche nel rock si affrontano trasformazioni. Oggi la mia voce è più scura e ruvida, ma sto meglio di 10 anni fa, quando avevo problemi ai polmoni. Ora mi concentro soprattutto sul piacere di suonare.
1: Torniamo ai live, visto che possiamo trovarvi in scena anche in Italia in questa estate. Cosa dobbiamo attenderci?
2: Nei concerti attuali suoniamo 2 brani da Curious Ruminant, assieme a pezzi che attraversano tutta la carriera, dal 1968 fino agli album più recenti. È un viaggio tra stili diversi che rappresentano l'identità musicale della band.
1: A lot of different elements. E nei live, come in studio, c'è spazio per l'improvvisazione, la sperimentazione, qualcosa di estemporaneo?
2: C'è ancora spazio per la sperimentazione, ma meno rispetto agli inizi, quando tutto era nuovo. Oggi ho più strumenti e conoscenze, ma cerco comunque di lasciare spazio a qualcosa di inedito.
3: Compared to the early days, not as much.
1: Il flauto, beh, chiudiamo qui. E sicuramente il simbolo di Ian Anderson, il simbolo di Jethro Tull. Come cambia la voce, il modo di pensare alla musica, il flauto, come è cambiato nella tua vita?
2: Il flauto è diventato un mio segno distintivo nel rock, ovviamente. Non lo considero un limite né un obbligo, ma una voce tra le tante. Cerco sempre equilibrio. Il flauto deve esserci, ma senza diventare eccessivo.
3: Into the overall arrangement, so you're probably going to hear some flute, but hopefully it won't be too annoying.

è questa. Era Interim Sleep, brano che chiude Curious Ruminanti, il nuovo disco dei Jethro Tull. Grazie di cuore a Ian Anderson per essersi concesso, grazie di cuore a Luigi Marrone per il puntuale supporto, alla Shining Production che ha permesso tutto questo. Trans Europe Express finisce qui per questa quarta stagione. Occhio, io come sempre vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi che mi avete trasmesso, che mi state seguendo. Il blog di Trans Europe Express è cresciuto tantissimo, cresciuta tantissimo la diffusione di questo format. Devo ringraziare Sandro Tumellers, producer e DJ, che mi ha regalato la sigla di questa stagione. Grazie a tutti gli artisti che mi hanno regalato il loro tempo. Trans Europe Express torna puntuale lunedì 5 ottobre con un'altra grande monografia, ve la dico già da ora. Parleremo insieme a Bungaro e da lì ci saranno tante, tantissime nuove a cui sto già lavorando. Che dire, da Paolo Tocco, buona estate, buona musica, sempre. Grazie, grazie di cuore, ciao.

0: Giovanni.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli US Open. Yasmin Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello US Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4-6-1 in 1 ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Tra le notizie del giorno, il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia atto di responsabilità. Con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della quarta regione italiana ad approvare un provvedimento sul suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e della prima regione amministrata dal centrodestra. Cambiamo argomento. Tripletta di Brennan alla Vuelta, ma sempre in maglia rossa. Matthew Brennan conquista il successo nell'undicesima tappa della Vuelta a España 2026, la Cartagena Lorca di 156,1 km. Il corridore britannico della Vesma Lisa Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. Tra le notizie del giorno, Frosinone KO ai rigori, Sassuolo agli ottavi di Coppa Italia contro la Juve. Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo L1-1 nei 90 minuti regolamentari, sono gli errori dal dischetto di Amei e Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Cambiamo argomento. Cibersicurezza, al via collaborazione ACN Istituto Nazionale di Alta Matematica. La crittografia è uno strumento strategico fondamentale per la protezione delle infrastrutture digitali, dei dati e dei servizi essenziali. Nell'evoluzione progressiva delle minacce cibernetiche e delle nuove tecnologie, a partire dal calcolo quantistico, è ormai indispensabile promuovere e incentivare attività di studio e ricerca per lo sviluppo e all'adozione di soluzioni crittografiche avanzate, efficaci e resilienti nel lungo periodo. Tra le notizie del giorno, Guterres raddoppiare gli sforzi per limitare l'aumento delle temperature. Il caldo torrido che ha colpito l'emisfero settentrionale negli ultimi mesi, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito su ciò che ci aspetta. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, commentando il rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, UNEP. Cambiamo argomento. Germania, Callas drone a Lipsia terrorismo di Stato, più pressione su Mosca. Gli attacchi di Lipsia hanno tutti i tratti del terrorismo sponsorizzato da uno Stato e impongono all'Europa di interrogarsi su cosa possiamo fare di più. Kaya Kallas imprime un tono netto al Gymnich di Wicklow, indicandone la pressione sulla Russia e il filo conduttore della risposta.

solo un peggioramento sugli Appennini meridionali, con frequenti temporali in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore

0: Delta.
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli US Open. Yasmin Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello US Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4-6-1 in 1 ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Tra le notizie del giorno, il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia atto di responsabilità. Con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della quarta regione italiana ad approvare un provvedimento sul suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e della prima regione amministrata dal centrodestra. Cambiamo argomento. Tripletta di Brennan alla Vuelta, ma sempre in maglia rossa. Matthew Brennan conquista il successo nell'11ª tappa della Vuelta a España 2026, la Cartagena Lorca di 156,1 km. Il corridore britannico della Vesma Lisa Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. Tra le notizie del giorno, Frosinone KO ai rigori, Sassuolo agli ottavi di Coppa Italia contro la Juve. Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo L1-1 nei 90 minuti regolamentari, sono gli errori dal dischetto di Amei e Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Cambiamo argomento. Cibersicurezza, al via collaborazione ACN Istituto Nazionale di Alta Matematica. La crittografia è uno strumento strategico fondamentale per la protezione delle infrastrutture digitali, dei dati e dei servizi essenziali. Nell'evoluzione progressiva delle minacce cibernetiche e delle nuove tecnologie, a partire dal calcolo quantistico, è ormai indispensabile promuovere e incentivare attività di studio e ricerca per lo sviluppo e all'adozione di soluzioni crittografiche avanzate, efficaci e resilienti nel lungo periodo. Tra le notizie del giorno, Guterres raddoppiare gli sforzi per limitare l'aumento delle temperature. Il caldo torrido che ha colpito l'emisfero settentrionale negli ultimi mesi, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito su ciò che ci aspetta. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, commentando il rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, UNEP. Cambiamo argomento. Germania, Callas drone a Lipsia terrorismo di Stato, più pressione su Mosca. Gli attacchi di Lipsia hanno tutti i tratti del terrorismo sponsorizzato da uno Stato e impongono all'Europa di interrogarsi su cosa possiamo fare di più. Kaya Kallas imprime un tono netto al Gymnich di Wicklow, indicandone la pressione sulla Russia e il filo conduttore della risposta europea. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore poche nubi su gran parte del paese con tempo asciutto. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di un po' di nubi solo sulle regioni meridionali tirreniche. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, da segnalare solo un peggioramento sugli Appennini meridionali con frequenti temporali in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Europei femminili di volley. L'Italia batte la Svezia e va in semifinale. L'Ital Volley di Julio Velasco approda nelle semifinali degli europei. Al padiglione P del BVV Veletri di Birno le azzurre battono nei quarti la Svezia guidata da Lorenzo Micelli per 3-1, con parziali di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. Dall'estero. Cina, oltre 900 milioni di spostamenti ferroviari nel picco estivo. Le ferrovie cinesi hanno registrato circa 954 milioni di viaggi di passeggeri durante i 62 giorni del picco estivo di quest'anno, mentre il trasporto merci è rimasto stabile e sicuro, ha reso noto ieri l'operatore ferroviario del paese. Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, la rete ferroviaria nazionale ha trasportato 680 milioni di tonnellate di merci, secondo la China State Railway Group Co., LTD. Tra le notizie del giorno. Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli US Open. Yasmin Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello US Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4-6-1 in 1 ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia atto di responsabilità. Con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della quarta regione italiana ad approvare un provvedimento sul suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e della prima regione amministrata dal centrodestra. Tra le notizie del giorno. Tripletta di Brennan alla Vuelta, ma sempre in maglia rossa. Matthew Brennan conquista il successo nell'undicesima tappa della Vuelta España 2026, la Cartagena Lorca di 156,1 km. Il corridore britannico della Vesma Lisa Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. Cambiamo argomento. Frosinone KO ai rigori, Sassuolo agli ottavi di Coppa Italia contro la Juve. Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo L1-1 nei 90 minuti regolamentari, sono gli errori dal dischetto di Amei e Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Tra le notizie del giorno. Cibersicurezza, al via collaborazione ACN Istituto Nazionale di Alta Matematica. La crittografia è uno strumento strategico fondamentale per la protezione delle infrastrutture digitali, dei dati e dei servizi essenziali. Nell'evoluzione progressiva delle minacce cibernetiche e delle nuove tecnologie, a partire dal calcolo quantistico, è ormai indispensabile promuovere e incentivare attività di studio e ricerca per lo sviluppo e all'adozione di soluzioni crittografiche avanzate, efficaci e resilienti nel lungo periodo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Europei femminili di volley. L'Italia batte la Svezia e va in semifinale. L'Ital Volley di Julio Velasco approda nelle semifinali degli europei. Al padiglione P del BVV Veletri di Birno le azzurre battono nei quarti la Svezia guidata da Lorenzo Micelli per 3-1, con parziali di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. Dall'estero. Cina, oltre 900 milioni di spostamenti ferroviari nel picco estivo. Le ferrovie cinesi hanno registrato circa 954 milioni di viaggi di passeggeri durante i 62 giorni del picco estivo di quest'anno, mentre il trasporto merci è rimasto stabile e sicuro, ha reso noto ieri l'operatore ferroviario del paese. Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, la rete ferroviaria nazionale ha trasportato 680 milioni di tonnellate di merci, secondo la China State Railway Group Co., LTD. Tra le notizie del giorno. Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno agli US Open. Yasmin Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello US Open 2026. La tennista toscana, 21esima della classifica mondiale e testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4 6-1 in 1 ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia atto di responsabilità. Con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della quarta regione italiana ad approvare un provvedimento sul suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e della prima regione amministrata dal centrodestra. Tra le notizie del giorno. Tripletta di Brennan alla Vuelta, ma sempre in maglia rossa. Matthew Brennan conquista il successo nell'undicesima tappa della Vuelta a España 2026, la Cartagena Lorca di 156,1 km. Il corridore britannico della Vesma Lisa Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. Cambiamo argomento. Frosinone KO ai rigori, Sassuolo agli ottavi di Coppa Italia contro la Juve. Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo L1-1 nei 90 minuti regolamentari, sono gli errori dal dischetto di Amei e Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Tra le notizie del giorno. Cibersicurezza, al via collaborazione ACN Istituto Nazionale di Alta Matematica. La crittografia è uno strumento strategico fondamentale per la protezione delle infrastrutture digitali, dei dati e dei servizi essenziali. Nell'evoluzione progressiva delle minacce cibernetiche e delle nuove tecnologie, a partire dal calcolo quantistico, è ormai indispensabile promuovere e incentivare attività di studio e ricerca per lo sviluppo e all'adozione di soluzioni crittografiche avanzate, efficaci e resilienti nel lungo periodo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Giovanni.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Europei femminili di volley. L'Italia batte la Svezia e va in semifinale. L'Ital Volley di Julio Velasco approda nelle semifinali degli europei. Al padiglione P del BVV Veletri di Birno le azzurre battono nei quarti la Svezia guidata da Lorenzo Micelli per 3-1, con parziali di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. Dall'estero.